Asante sana nichupona vireke na Carla Mateus nina woni wihira mama na kawe hintu no ntruse kama na no telani yake di fano kunorera nyuva wata kana cha urakali hana cha e tafauti chene tu chopelo kumelela wapuani onana raja pimana utelana unarera toko uchuelana nrimani ule urinawe nrimani ule urinawe Quattro roci cilo minuto miloco mitano na mili. Manaya, 16 horas e 52 minutos. Nicho, no più micho, iluca ema qua, panta upajira, natura catutru locatu, un panta wona ili. Tocci machilen, uira di loni kale, nihoko, evreke, neche sente kusumana. Mako kumi, mirwana kenta, mako il fupilo no makashirini nasita. Maromachanimi. Presenta Marcelo al microfono. Presento Frederico Leuterio Fonte. Buona tarde, Pacanio Cunichinaco.

Ragan kwa heneo la mita kwa chuna lake leluha luvara kamto kwa chona pia kukati uo novyo razo hamino tukumi na mitauni holo kala ni nkumanelo uo I habari. Dezo razo hiu nakala kaya ovriga ni habari chingholo some nasuna ni huu maputu. Dezo razo minuto mitanu vreke kanlo katu hale huviria ni programa. Monuelo en huu. 11 horas hoy cuando cuatro hale hubrían en Japar Chulu Palestino no panque la fanta hina wo Japar Chuma la chicale cho último journal. Último journal yola no comiero como en Hukuno que le ante con paca y chuma. 11 horas hoy minuto tratini, nascuna ni huma puto. Rago hiuri aru can lucati wal que le un halawe misera mi teco campa tocoña. Chino lo holi yo como uno, wemso provincia local del Gant. Y mise Gabriel va microfono maquinani, Alfredo Lawia. Ma c'è un nuovo raggio, mi sembra che non federano per ravvile di avore rinimite con ciò che ho preso, salama nino come minci, ma proprio ma pronto, anni quando ne ho mite con campa, tu cogna, c'è ne avrei quelli novare, nutre di avventi cinene, l'unici vela, la tua giura guira, new, alla tua parila, se non hanno avuto niente, non va a rinimite con ciò quelli. Nani Pablo usukurani ndatu wani vaherantu kutani nyu mpento enyu wakati enyu uwela kamite kwa kamto kwa nya warani huva 9 horas minuto 10 na miraru nchi maura zi 13 minuti kala na isumani onteko vorera hale nukumi mwinchi

turuelwani na warihia noni upicha rionyonyia ni wongo viruani wongo hinoma ilanono paka uleva reora ni pronatrali mocha hana ukalantiriki oleva leva 0:28:28 na avre que quelli o il secondo vacani ni hala lutana meto con asuna ni ho o maputo era de comere che a pari cho malech calle cho ultimo giornale